Ai bo ga di patala. Khatala ka se mo rutu wa strata. Ga di patala. Thank you matsidi so ka Facebook.

0: mamete di base mapori ho le kwa FM 91.0 the heartbeat of the heart.
1: The Khatalakas.

Sontaheng se setle. Sontaheng sa kgwedi ya Phato. Selemong sa 2020. Hoseng ha letsatsi o dumediswa ke Setswana. Ngwanana ya mogotshwanyane ka seemo. O mantlo nkulu wesibaya intokazi yomzulu emhlophe ngenhliziyo. Ke o dumedisa ke hasa ka kotloloo ka monaka ferwena geng Macpac di solo rong maqhubu e le ona a ikgethileng a le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley lenaneo e ntse le lona la tsoseletso ya moya ke a hwehlahle hohle mo mametseng o le teng ke re atamela re serele teng se tsabelo re serele teng ho modimo ya matla ohle re serele teng kumhlengi wethu re serele teng ho ya sa robeleng ya sa otseleng re serele teng ho ya kekeng a re phoqa ya dulang le rona dinako tsohle mamedi ke a hwehlahle re nakong ya thapelo ke a hwehlahle hore atamela ha ke tsebe o seng ke kopana le wena maemo a le jwang empa re se re le teng re ikhaisa pela modimo ya matla ohle re atamela bonamelo ba maoto a hae ba bang re bo atamela re le mehwabadi ba bang re bo atamela re tletse seboko ba bang re bo atamela dintho di sa tsamaye hantle empa re se re le teng le fike mo re ipatang teng Mosotho wa kgale ha atamela Modimo ya matla ohle o bua mantswareng ho Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o halalelang Modimo o no le teng tshimolohong Modimo o tla bang teng ka ho sa feleng Modimo ya phahametseng dintho tsohle Rabo sa feleng morena wa kgotso bakeng sa maphelo a rona Ntate le o seng re hweletsa ho wena thuso ya maphelo a rona Modimo ya sa sitweng ke letho dintho tsohle Ntate bakeng sa maphelo a rona Le o seng re o tshepa wena e o di tshepisong tsa hao e leng e ya le amen ntate ho seng re se re le teng re ntse re le thapelo re ntse re le teng ho tlo hweletsa lentso la hae ha ke le bana le re bitsang ho nna mme ke tla le ara karabo e teng empa e hloka banna le basadi barwetsana le bahlankana ba tla bitsang ho yena ba hweletse ho modimo ya matla ohle Modimo ya bonang mayemo. Modimo wa mehauhelo yohle. Modimo ya re hlubitseng dinthong tseo re neng re di rata. Di bonahala di le ntle mahlong a rona empa di re isa timelong.